Eschlanzetir, jos ira vehementi, minna mari, fugine loco arrementi, acqua stella teria, cini silementi, simili soforio, ben voluto venti, con si figli proprio, viro sapienti, sopra per la volere, sei da fondamenti.

0: questo scassente.
1: Paridere me Dio.
2: A voi so poco tempo.
0: A voi so poco tempo.
1: Fit nugus indefabilis, membris lazertis labis.
2: Fit nugus indefabilis, membris.